Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La notte vola. Prova a non ballare, se ci riesci.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

restami tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Yes, yes. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Okay, panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Yes,
3: yes. Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

goditi l'alba dell'estate. Dal lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 6.

0: 28 di questo lunedì 17 di agosto, un saluto, parte Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano in provincia di Cosenza. Ci siamo noi, Max
1: e la Leti.
0: Buongiorno a tutti, 9.13 insieme, grazie anche alla regia in esterna.
1: Sì, Andrea Cimmino da Napoli e Benedetta qui in esterna con noi.
0: Ah, ok, perfetto, salutato entrambi, mi pare giusto. Allora, buongiorno, come state? Potete rispondere a questa domanda? Dice, vabbè ragazzi, ma come facciamo a rispondervi? Messaggi vocali o di testo, inizia questo lunedì, questa settimana come? Siete di quelli che sono tornati al lavoro, godete ancora di qualche giorno di ferie, di riposo, che siate in vacanza o meno? Potete rispondere a questi ed altri interrogativi che vi porremo. Senti che formalità,
1: sì, sì.
0: A questo numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con Samurai J. Radio Kiss Kiss.

0: se nel 2010 avrebbe immaginato, sì, Kesha, che TikTok sarebbe diventato uno dei social più usati dai giovani, capito? Lei ne aveva fatto già una canzone.
1: Sì.
0: Che nel 2010, però, chi lo conosceva? A parte che poi è successivamente, prima di diventare TikTok, il famoso social network cinese, credo sia cinese, si chiamava Musical.ly.
1: Ah,
0: ricordi?
1: No, non lo ricordo.
0: Era amato soprattutto dalle ragazzine per fare i balletti, no?
1: Ma dai, no, questa cosa
0: poi
1: non sapevo.
0: È stato acquistato Musical.ly e l'hanno chiamato TikTok. Poi in Cina ha un nome diverso, insomma, vabbè, lasciamo stare. Allora, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Siete con Max
1: e la Liti.
0: Siamo quelli dei mattinieri, no? Di solito siamo quelli che apriamo che aprono la giornata tra le 5 e le 7. Torneremo a farlo dal 31 di agosto, questo per fare una promo al palinsesto di Kiss Kiss, che ripartirà, diciamo, come da tradizione, come da abitudine, appunto alla fine dell'estate, diciamo perlomeno, anche se non formalmente, alla fine di una stagione che di solito termina con agosto per molti, anche se ci sono i vacanzieri di settembre, a loro non tiro le gambe, non tiro la giacchetta, come si dice. Stamattina ho aperto i giornali, quindi pronti a me, e leggo: fisco dal Messaggero di Roma, fisco verso un nuovo taglio IRPEF fino a 60.000 euro. Sei contenta?
1: Sono contenta.
0: Risparmi qualche tassa?
1: Sicuro, spero, lo spero.
0: È stato alzato lo...
1: Perché se c'è da pagare è qui subito, se c'è da risparmiare, se devono toglierti dei soldi, ci vuole sempre un po' di tempo, quindi io mi auguro sia vera questa cosa.
0: Riflettete se dovete dare qualcosa a qualcuno, ce lo dite, tra poco vi sentiamo l'appello con un messaggio vocale. Come inizia questo lunedì? Questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: Man, la canzone Il dito della piaga su Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lì.
0: Allora, l'Italia stamattina si è svegliata piena di medaglie, controlla,
1: sì.
0: Siamo plurimedagliati, ma che soddisfazione.
1: Hai medaglie anche tu, no?
0: Sì. No, ma la sento mia, sono molto patriota in questo senso, sono patriottico, nel senso che sono orgoglioso dei colori italiani quando si tratta di sport, ancora di più, anche perché l'estate è bella. Io ricordo, ho dei bei ricordi legati a quando ero ragazzino, che vedevo tutte queste gare di atletica, di nuoto con mio papà, no? E quindi mi si accendono bei ricordi.
1: Vogliamo fare un recap di quante medaglie abbiamo vinto? Allora, sono 10 ori.
0: Parliamo di dell'atletica?
1: Certo, dell'atletica. Sì, quindi 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Ragazzi, stiamo parlando veramente di 22 medaglie complessive. Che bella cosa.
0: Poi il primo posto alle medagliere, tra l'altro per la seconda edizione consecutiva dopo Roma 2024. Quindi orgoglio davvero per i colori azzurri, per l'Italia. Benissimo anche sul nuoto, ci arriviamo perché c'erano anche gli europei di nuoto. Nuoto e tuffi, veramente, se mi viene in mente tuffi la Pellacani, quante emozioni ci ha regalato. Però il sorpasso dell'atletica decisivo nel medagliere è arrivato ieri sera nelle ultime gare. Bravissima Larissa Iapichino, che ha vinto con il salto lungo con 7 metri esatti, raggiunta già quota raggiunta già al primo tentativo.
1: Sì, e tu pensa che ha battuto la britannica, aspetta, Sawyers per un solo centimetro, ragazzi.
0: Grande,
1: un solo centimetro.
0: Grande Larissa. Sì. Insomma, e c'è stato questo sorpasso sugli inglesi nel medagliere, insomma, che ci ha regalato grandi soddisfazioni. Insomma, l'Italia torna più demedagliata, piena d'orgoglio nell'atletica, ma anche nel nuoto. Del nuoto parleremo tra poco. Mettiamo una canzone, voi intanto raccontateci la vostra giornata, come inizia questo lunedì. Tra poco vi leggiamo ed ascoltiamo. I'm gonna...

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: mare, Coca-Cola su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Max Poli,
1: la Leti,
0: insieme tra le 9 e le 13 saremo in onda tutte le mattine fino al 30
1: sì,
0: di agosto, in questa estate speciale con Radio Kiss Kiss, laddove tante persone sono in vacanza, si divertono, oppure anche per una, diciamo, una vacanza fugace, perché sì, c'è chi lavora ma comunque dice vai, oggi mi godo una giornata all'Acquaparco di Sea 2000, o magari se siete in vacanza da queste parti in Calabria passate a trovarci, venite a salutarci, una visita veloce, anzi vi consigliamo di restarci un po' in questo posto meraviglioso da dove vi parliamo questa mattina, perché c'è veramente da divertirsi. E poi devo dire, mi piace tutto qui di questo territorio, non è il momento ruffiano, eh?
1: No, però è vero, cioè, a parte ieri... il territorio che è meraviglioso, ma anche le persone sono veramente fantastiche.
0: Non solo l'acquaparco di Sea 2000, ma sono uscito qui fuori, mare meraviglioso,
1: sì,
0: cioè ieri
1: bello,
0: veramente piatto, limpido. E mi è piaciuto un sacco, ho detto no vabbè, è bello, via, mi sono messo lì a fare il balenotte, ero spiaggiato, capito?
1: Sì, ti ho visto, sai, hai fatto, cos'è?
0: Poi inizio ad avere il physique du rôle, Leti.
1: Sì, dire, stai allora, diventando un vero sex symbol.
0: Vi abbiamo raccontato un po' di noi, ci raccontate un po' di voi, è una giornata lavorativa, siete tornati al lavoro, siete lì ancora a riposo, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco vi sentiamo, dai, facciamo una raffichetta, quindi esternate e dite, no ragazzi, io guarda, è inutile che dite vacanze, ferie, non ne ho, non ho fatto nulla, è solo un lavoratore, non mi sono mai fermato, va bene tutto, no?
1: Certo.
0: E quindi ci piace sentire un po' delle vostre opinioni. Tra poco parliamo anche del nuoto, perché abbiamo parlato dell'atletica, ma anche sì, il nuoto ha regalato grandi soddisfazioni. Ne parliamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: con Kisa, I Can Wait su Radio Kiss Kiss, in Kiss Kiss Play Summer con Max
1: e la Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto, i mattinieri, però quest'estate fino al 30 ci potete ascoltare dalle 9 alle 13. Buongiorno a tutti in diretta all'Acquaparco di Sia 2000. Allora, vi abbiamo chiamato all'appello, ci siete? Cosa prevedete?
1: E loro hanno risposto.
0: Hanno risposto?
1: Sì.
0: Fate come loro. Allora, chi c'è? Pronto? Vai.
2: Ciao Kiss Kiss a tutti, sono Bruno da Sondolo, stiamo portando il nostro figliolo al motocross Adorno.
0: Ciao!
2: Ciao.
0: Chi schissa a te? Sondolo è, cos'è, quello in provincia di Sondrio? Se lo cerco, dai, pronto, chi è? Vai.
3: Buongiorno, ah, perché oggi è lunedì?
0: Già.
3: Sì. Io ho perso il conto dei giorni perché ho lavorato sempre.
0: Forza,
3: Ferragosto, la vigilia Ferragosto ieri, tutta la settimana, e lavorerò tutta la settimana che verrà. Chi schissa a tutti, da Miria di Attigliano.
1: Chi schissa a te?
4: Vedrai che qualcuno figliolo ti ripagherà per questo.
0: Pronto?
5: E finiscono le fere quando torna il mio paese. Buongiorno a tutti Radio Kiss Kiss, Francesco da Bari. Dopo 20 giorni in giro col camper, oggi si rientra a lavorare.
1: Che bello.
5: Un abbraccio e un saluto a tutti.
1: Io adoro il camper, ti puoi spostare un po'.
0: Te l'ha chiesto qualcuno, io non capisco perché ci dice queste cose. Ce ne frega, vai, pronto?
6: Ciao, buongiorno, Luigi da Napoli. Sono in vacanza qui in Calabria e stamattina sono in direzione Acquaparco Odissea 2000.
1: Vieni a trovarci.
0: Ci viene a salutare, fantastico. Questi eravate, alcuni di voi, ma volete fare come i nostri ascoltatori che avete appena sentito, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042. Non fateci caso a Max che è antipatico, questa mattina si è alzato male, non lo so.
0: No, non è vero, sono particolarmente contento, poi ti faccio un disegno e ti spiego perché.
1: Ma risparmiami
0: l'ottimismo.

0: No, pensavo, quando c'è lo sport, tanti successi come nel nuoto, nell'atletica, poi condizionano molto queste cose i giovani, no? E adesso io, per esempio, voglio andare in piscina e provare a fare il 50 stile libero, il 100 dorso, il cimento con me, voglio essere il nuovo Martinenghi.
1: Guarda, giuro, dopo ti faccio un video. Se lo fai, ti faccio un video.
0: C'è la canzone nuova, Martin Garrix YouTube, si intitola Firefly.

0: Siamo arrivati alle 9.40, siete con Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno, che tempo farà nelle prossime ore? Bisogna saperlo per muoversi e programmare tutto al meglio, per questo ci colleghiamo con gli amici del meteo.it per sapere tutte le ultime su appunto le previsioni meteo. Buongiorno!
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano lascia spazio a correnti più fresche, attesa maggiore instabilità e calo termico. Al mattino locali episodi temporaleschi sul Levante Ligure, settori nord della Toscana e Friuli, ampie schiarite altrove. Durante le ore pomeridiane spiccata variabilità con rovesci e temporali a spasso più strutturati sulle zone montuose, sulla Toscana settentrionale e lungo il versante adriatico. Temperature massime comprese tra 28 e 34 gradi al nord, tra 29 e 33 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: Buon vento! Su Radio Kiss Kiss in Kiss Kiss Play Summer, buongiorno, buon lunedì 17 di agosto, le 9.46, Max.
1: Sì, e le liti.
0: Sapete che cosa accade in questo periodo? Sento tanti bambini dire, mamma! Mamma, mi iscrivi ad atletica? Mi iscrivi? Voglio fare il triplo salto.
1: Sì. Ma proprio così parlano.
0: Salto lungo, no? Beh, più o meno provavo a fare la voce di bimbo. Forse viene meglio a te, provaci.
2: Mamma, senti, mi iscrivi all'atletica?
0: Vabbè, ma questo è un mimo nasale, però. Scusi.
1: Mamma, mi iscrivi all'atletica?
0: È un mimo posseduto. Però detto questo, no, e chiaramente i successi sportivi influenzano tanto le iscrizioni per un corso sportivo o l'altro, no? Per esempio, con i successi di Sinner e di tutti i tennisti italiani, insomma, in tanti si sono iscritti a tennis, paddle, non ne parliamo. Ora sta andando anche molto pickleball. Questo tennis questo un po' più soft, no? Questo misto tra padel e tennis è ancora un po' più leggero.
1: Devo ancora provarlo, mi hanno detto che è molto carino.
0: Sì, arriva dagli Stati Uniti, molto geographic ball, però stavo leggendo che in tanti si stanno scrivendo a nuoto. Io sono un ex nuotatore, quindi sono molto contento. Tornerò ad essere in forma perché mi ispiro molto a Niccolò Martinenghi, come dicevo, che ho col fisico più o meno, ma anche a Thomas Ceccon, che mi piace tanto.
1: Quanto è bello.
0: Che abbiamo non parlavo di bellezza.
1: Dai, parlavo di Niccolò.
0: Adesso.
1: Mi piace molto.
0: Volevo fare complimenti a tutti i ragazzi del nuoto, perché abbiamo parlato dei ragazzi degli Azzurri Atletica che hanno portato a casa anche il medagliere, oltre che tante medaglie, ma complimenti anche ai ragazzi del nuoto, 43 medaglie complessive, più di qualunque altra nazionale agli europei di nuoto a Parigi.
1: 13 oro, 14 argenti e 16 bronzi. Bravi. Ragazzi, veramente una grande soddisfazione.
0: È bellissimo, quindi siamo arrivati solo dietro la Gran Bretagna che ne ha conquistati 14, ma nel numero totale di podi il distacco è netto, 43 contro 26. Sì. Nel medagliere è meglio la Gran Bretagna solo perché appunto ha guadagnato un oro in più. Fatto sta che ci ha emozionato tanto Chiara Pellacani, che ha raccolto 5 ori nei tuffi tra gare individuali, ha fatto la sincro e prova a squadre. Simona Quadarella, ragazzi, ha completato la tripletta dei 400, degli 800, dei 1500 stile libero. Io, ragazzi, mi sono gasato.
1: Si dice non ce n'è per nessuno.
0: Mi sono Sara Curtis, ragazzi, meravigliosa Sara Curtis, record mondiali, veramente, insomma, solo per citarne alcuni, Ginevra Taddeucci, insomma, e Niccolò Martinenghi, tutti grande orgoglio italiano, ma anche Benedetta Pilato, ragazzi, tutti bravi. Veramente, dopo, promesso, ragazzi, preso da questa cosa, vado a farmi una vasca per voi. La dedico agli ascoltatori di Kiss Kiss. Mettiamo una canzone. Vi siete iscritti a qualche corso? Raccontatelo se volete a Kiss Kiss.

0: Justin Timberlake di Other Side su Radio Kiss Kiss alle 9.51. Ciao a tutti, buongiorno da Max
1: e Bella Leti.
0: Bella Leti, ecco, sì. C'è una canzone adesso che arriva. Mi ricordo un po' quando ero giovane ragazzo che andava alle superiori e avevo le mie diciamo compagni di classe che erano fissate con il cantante che sta per arrivare, cioè erano proprio in fissa, si vestivano e si truccavano come lui, cioè donne che si vestivano da uomo, anche se era Boy George che stiamo per ascoltare come Cult Club, era molto femminile nel look, no? Mi ricordo un periodo bellissimo legato a Cult Club che ritroviamo adesso su Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti adesso, diamo la linea alla nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran, siglata con il memorandum di Islamabad. 60 giorni non sono bastati a colmare le distanze tra Washington e Teheran, che avrebbero dovuto negoziare un accordo finale, e invece non c'è alcuna intesa né notizie di una proroga del cessate il fuoco. Negoziati dunque in stallo, mentre lo stretto di Hormuz resta bloccato. Intanto l'esercito iraniano ha annunciato una taglia sui soldati americani di $30,000, che saranno versati a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Qualcosa al contrario sembra muoversi sull'altra tregua negoziata da Washington, ovvero quella Gaza tra Israele e Hamas. Oggi il premier Netanyahu riceverà l'inviato americano e genero di Trump Kushner, che ieri ha incontrato i vertici del movimento islamista in Egitto. Hamas ha confermato l'appoggio al piano del presidente americano, ma chiede alla Casa Bianca di costringere Israele ad accettare la tabella di marcia proposta da Washington, piano che Netanyahu ha finora respinto. La guerra in Ucraina, almeno 15 morti negli ultimi raid incrociati tra Mosca e Kiev. Nella notte intercettati 250 droni nelle zone russe di confine. Ancora sotto attacco la regione di Belgorod, colpita da missili. 6 le vittime civili, tra cui anche bambini. Veniamo in Italia, tragedia in Trentino, dove una 56enne originaria del Vicentino è morta annegata in un lago in Vallarsa. La donna stava camminando lungo un sentiero quando è scivolata, precipitando per diversi metri prima di finire in acqua. E un 20enne africano ha perso la vita nel lago di Como sul versante lecchese. Il giovane era insieme ad alcuni amici quando le acque si sono agitate a causa di un nubifragio improvviso che non gli ha lasciato scampo. Intanto, dopo settimane di caldo estremo, il caldo concede una tregua. Da oggi al nord e al centro arrivano temporali e forte vento per effetto di una perturbazione atlantica. 13 le regioni con allerta gialla per criticità idrogeologica. Previsto un calo delle temperature. Lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di nuoto e atletica. A Birmingham il primo posto nel medagliere davanti alla Gran Bretagna, padrone di casa, grazie ai successi di Larissa Iapichino nel salto in lungo e della 4x400 maschile. A Parigi dietro ai britannici per un oro 14-13, ma di parecchio avanti nel totale complessivo delle medaglie 43-26, con gli argenti di Cecconi nei 100 dorso, Benedetta Pilato nei 50 rana e delle 2x400 misti. Tris, capolavoro di Simona Quadarella, che dopo 800 e 1500 vince anche i 400 stile libero. Infine il calcio: Lazio subito fuori dalla Coppa Italia, biancocelesti 2-0 sconfitti all'Olimpico dal Mantova, passano invece Frosinone, Genoa e Verona. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Poli e Laleti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie, grazie alla Ceci.
2: Sì, grazie.
0: Grazie a Cecilia Coscioni, grazie alla nostra redazione. Sono le 10 in punto. Ciao a tutti, buongiorno. Parte una seconda ora di Kiss Kiss Play Summer con Max Poli.
2: E Laleti.
0: In regia.
2: Benedetta qui con noi in esterna e Andrea Cimmino invece da
0: in studio,
2: Napoli.
0: In studio, perfetto. Sì. Allora, ci siamo. Noi vi raccontiamo l'estate da un posto dove ci si diverte tanto, l'acquaparco di Sea 2000, che località bello. Zolfara di Rossano, in provincia di Cosenza, Corigliano Rossano. Siamo pronti dalla musica più bella e poi tutte le vostre storie arrivano.

0: Stavo bajando por el mundo su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquapark Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, in provincia di Cosenza. Ci siamo noi mattinieri.
1: Sì.
0: In versione Kiss Kiss Play Summer dalle 9 alle 13. Max e Laleti, la startup che si occupa di robot, una delle tante in realtà, sì. San Francisco. Ha avviato questo servizio di noleggio di robot umanoidi per le faccende domestiche.
1: E io sarò una delle prime lì in fila a prenderlo.
0: Non so quanto conviene, perché insomma costa 30 euro l'ora. Di solito quanto costa una collaboratrice domestica? 10 euro ora?
1: No, siamo arrivati anche a 12. 12 vabbè, o 14, robot... le brave. È anche giusto, però.
0: No, sì, è giusto, giustissimo. È giusto. Anche di più, più IVA, più ritenute, tutto quello che c'è da pagare. No, tra l'altro leggevo che però questi costano 30 euro l'ora, sono carini, carucci, cari. More expensive. I robot possono essere utilizzati per pulire, riordinare, svolgere anche alcuni compiti ripetitivi, no? Di quelli che possono annoiare. Siamo ancora in una fase sperimentale, farò sapere, ma il maggiordomo elettronico sta iniziando ad entrare davvero nelle case.
1: Che bello.
0: 30 euro l'ora per pulire casa, la prima bolletta, però il robot potrebbe chiedere a noi di dargli una mano.
1: Ragazzi, ma dai,
0: tra poco dice: no, ragazzi, sto lavorando un po' troppo. No, contributi. No, però questa è una cosa abbastanza singolare. Non so quanto possa funzionare. Poi, soprattutto, come noi la chiamiamo, la Leti qui, la pulitona.
1: La pulitona Leti.
0: Quanto avrà da ridire al robot? Attenzione! Hai lasciato un po' di.
1: Sono capace di cazziare anche lui.
0: Ma che fa? Hai lasciato quel pezzetto di carta lì? No, non va bene, non va bene. La pulitona Leti avrebbe da ridire anche al robot.
1: Vero?
0: Vai, andiamo.

0: Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti amici, bello trovare tanti ascoltatori che ci vengono a trovare a far visita, qua dispensiamo un gadget, cappellini, tra poco li salutiamo tutti per bene,
1: certo.
0: Intanto abbiamo un po' di vocali, buongiorno, chi c'è? Vai!
2: Kiss Kiss, buongiorno!
1: Ciao!
2: A noi le ferie cominciano stamattina, direzione Umbria, un bacio da Miriam da Palagiano!
0: Miriam, pronto?
3: Chi tornata c'è? Dal mare, 10 giorni sul Gargano.
1: Che bello.
3: E ora pronta per un viaggio itinerante, Svizzera, Francia, Germania.
1: Oh, che bello, tondo. Posso venire anch'io?
0: Sì, la Leti, vai.
1: Ma io ci vado veramente,
0: Non sei stata
1: ti lascio
0: imitata.
1: Qua però.
0: Buongiorno, chi c'è?
4: Buongiorno, Kiss Kiss. Buongiorno, ragazzi.
5: Buongiorno, cosa ci fanno due canturini in coda a Bologna, San Lazzaro? Vanno al mare a Riccione dal Gabriele Robi. Ciao, ragazzi.
0: Io sono un curioso cronico, ho detto canturini. Cioè siete di qualche cantone svizzero oppure cantore o un comune, perdonate l'ignoranza. Ecco, mi incuriosisco, poi faccio queste domande. Va bene, andiamo, tra poco vi sentiamo ancora perché c'è il giusto mix, devo dire,
1: certo.
0: Qui dall'acqua parco di Sia 2000. Incontriamo ascoltatori dal vivo e altri, insomma, che sono in giro sparsi per l'Italia, si raccontano al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: In mezzo a tutto questo, ce l'ho.

0: Chissà te che sei fissato con i capelli. Almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Chissà te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Su Radio Kiss Kiss con Kiss Kiss Play Summer Max
1: e la Leti
0: in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Buongiorno all'Italia che lavora anche oggi, non ci sono solo persone in ferie o in vacanza o comunque, ecco, ci sono tanti lavoratori di agosto, quindi grazie a chi si occupa della ricettività di tutti quelli che vanno in vacanza, e tra questi ci siamo anche noi, proviamo ad accogliervi con la nostra musica, la musica più bella, ad accompagnarvi durante le vostre vacanze magari. Allora, parliamo tanto di ascoltatori, non solo perché prima, io sono un curioso cronico, prima un ascoltatore ci diceva siamo dei cantorini, però ho capito male io, quindi ci spiegano, vai.
2: Ciao ragazzi, i cantorini sono gli abitanti di Cantù in Brianza, provincia di Como.
0: Ma
2: ciao.
0: Certo, ma
1: quindi
0: certo.
1: Non è cantorini che hai capito tu, ma è canturini.
0: Ecco, io avevo capito cantorini, capito? Sì. Quindi, insomma, canturini, certo, che sono gli abitanti di Cantù che salutiamo. Poi saluti di ogni tipo stamattina, vedi qua.
3: Quest'anno doppia vacanza, rientrati dalla Puglia, adesso siamo in partenza per il Cilento con una breve sosta tutta napoletana a salutare la famiglia.
0: Ci pare
3: un
0: giusto.
3: Bacio da Simone e Francesco.
0: Ciao Simone, ciao Francesco, e abbiamo incontrato anche ascoltatori che sono venuti che passano a salutarci qui in postazione. Vi parliamo dall'Acqua Parco di Sia 2000, siamo Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza, da questo acquapark meraviglioso che ci ospita, l'Odissea 2000.
1: È una grande emozione quando vengono qui, sai, mi emoziono.
0: Ragazzi, mai come oggi sta facendo foto su foto.
1: Mi emoziono tanto.
0: Elena, devi salutare Elena da Milano che è venuta qui in vacanza, ci è venuta a salutare.
1: Sì.
0: E anche Luigi.
1: Luigi
0: che dice sono arrivato oggi, lui è uno di quelli che come molti ha portato la famiglia in vacanza
1: e
0: con
1: poi ritornerà al lavoro.
0: Largo anticipo, è venuto qui per qualche giorno di ferie, ha raggiunto la famiglia e poi lui ritorna al lavoro, in quanti fanno così. Mi ricorda un po' la villeggiatura che c'era anni fa, ricordate ragazzi?
1: Immagino l'hai
0: andiamo
1: fatto
0: con la
1: anche
0: canzone
1: tu,
0: intanto Andy.
1: Con bimbi piccoli.
0: Sì, nel senso si usava a dire andiamo in villeggiatura che durava oltre un mese.
1: Sì.
0: E il papà, di solito il papà, faceva avanti e indietro appunto e continuava a lavorare. Ci sono ancora situazioni di questo tipo? Immagino di sì, come ci raccontava il nostro ascoltatore Luigi. Dai, raccontateci ancora della vostra estate tra poco su Radio Kiss Kiss.

sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Oggi 17 agosto. Io sono, scusa, Max.
1: Dimmi, io sono
0: Laletti. Siamo quelli del mattino presto, i mattinieri, però quest'estate. In questo mese d'agosto, sì, 9.13, in questo senso speciale, che ci vede, vi vede protagonisti, perché vogliamo sentire tanto delle vostre storie e vediamo come sempre il nostro stile, un po' di sollecitazione sull'attualità, per esempio.
1: Vai, fammi sentire. Provo. Ti chiedo strano, infatti hai qualcosa da dire?
0: No, ogni tanto mi piace leggere numeri e statistici e statistiche. Leggevo le stime di FIPE Confcommercio nella sola giornata del 15 agosto. Quanto abbiamo speso? Bene, nei servizi pubblici. Esercizi pubblici e tutto ciò che riguarda la ristorazione, ne abbiamo speso oltre 1 miliardo di euro.
1: Ah, però!
0: Almeno 500 milioni sono stati lasciati nei ristoranti tra pranzo e cena. Nell'intero mese di agosto la spesa fuori casa dovrebbe raggiungere i 10 miliardi, dei quali 1,6 generati dai turisti stranieri. Quindi tanti, tanti stranieri in Italia in vacanza. Dietro i banconi e nelle cucine hanno lavorato 1.300.000 dipendenti tra italiani e stranieri, anche qui in Italia. Insomma, non male, 1 miliardo speso in un giorno, quello di Ferragosto, e una buona parte probabilmente per quel coperto che nessuno ha ancora capito a che cosa.
1: Sì.
0: Cosa scopra? Coperto.
1: Il coperto. Sai che non lo so neanche io che cosa copre.
0: No,
1: onestamente,
0: coperto. Se tu ti siedi e ti metto, ti apparecchio, ti faccio le cose, ti metto il pane, quello è il coperto, capito?
1: Ah, okay.
0: Però varia da ristorante a ristorante, si parte dai 2 euro in poi.
1: Domanda stupida, banale, però tu mi metti il pane,
0: è quello che ci aspettiamo.
1: Sì, infatti, bravissimo. No, ma hai ragione, però io quello che ti dico, dai. Se tu nel coperto mi fai pagare il pane, perché poi me lo rimetti nel conto il pane?
0: No, ma non lo fanno, no. Non dovrebbero.
1: Beh,
0: no,
1: ma quando mai? Ma
0: no, e per dire, vi facciamo una domanda adesso, dai ragazzi, fate 2 conti, come che si dice, conti della serva.
1: Sì.
0: Cioè, faccio 2 conti, ho speso di più di quanto preventivato o di meno? Mi è rimasto qualcosa per il budget dell'estate, non dico delle vacanze, ma delle ferie,
1: perché
0: non tutti vanno in vacanza. E allora, per risponderci, messaggi vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Andiamo con una canzone nuova intanto. Allora, ti posso dire,
1: dai, dimmi tutto,
0: della girl band che sta per arrivare, che si chiama Cat's Eye.
1: Sì,
0: come se fosse Occhi di Gatto, probabilmente.
1: Sì.
0: E sono delle ragazze davvero molto promettenti. Ma intanto ve le facciamo ascoltare. Il singolo nuovo si intitola Animal.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti.
1: Sì,
0: buongiorno a tutti. Allora, vengono fuori gli argomenti che ci piace trattare di solito nei mattinieri, no? Quando iniziamo molto presto la mattina.
1: Sì.
0: Dalle 5 alle 7 torneremo a farlo dal 31 di agosto, ma adesso abbiamo questo orario diverso, palinsesto estivo. Allora, abbiamo letto di questa notizia che a San Francisco si può affittare un robot per pulire casa, ha preso il via questo servizio. Costano circa 30 euro l'ora, da lì la Leti ha paragonato.
1: No, non è, abbiamo parlato anche del che tu hai detto, tu hai la donna delle pulizie, la collaboratrice domestica, e qui è uscito fuori anche il costo, costa all'incirca, che qui in Italia poi cambia da zona a zona, ma stiamo parlando dai 10 ai 15 euro.
0: Non tutti sono d'accordo su queste tariffe. Vai, pronto.
2: Delle tariffe che secondo me non sono veritiere. Rendetevi conto che io come chirurgo in un ospedale pubblico napoletano guadagno 20 euro all'ora netti. Quindi rendetevi conto un po' che le tariffe che state dicendo sono un po' assurde, le persone si montano la testa. Chissà tu.
0: Saranno assurde, ma è la triste
1: però
0: realtà.
1: È la realtà, diciamo che si parla 10 euro la basica, se qualcosa in più già si parla di 12 euro.
0: Dalle vostre parti, quanto costa una collaboratrice domestica, chi fa le pulizie in casa a ora più o meno, ok? Poi il problema è che un medico prenda 20 euro a ora, siamo d'accordo, esiste, è reale, ed è veramente insomma uno scompenso enorme rispetto a altri paesi. Cioè, per dire, un ginecologo negli Stati Uniti prende dai 20 ai 40 mila euro al mese, per farti capire, qui siamo intorno ai 4 mila euro se va bene al mese, quindi non è tanto quanto prende una donna di pulizia in Italia, ma perché prendono così poco i medici nel nostro paese? Questo è un discorso che dovremmo aprire ed approfondire. Dai, sentiamo anche se, su questo, se volete, questo Radio Kiss Kiss, però mettiamo in Da Punk.

0: con Pharrell, Get Lucky su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Siena 2000 da Max e la Leti. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Sono venuto fuori in realtà diversi argomenti, dai, sì. Robot che ti fa le pulizie domestiche, a quanto costa poi effettivamente una collaboratrice domestica in Italia, ovviamente come immaginavamo varia da città in città.
1: L'ho detto, sì, come range dipende dalla zona, dai 10 ai 15, anche se poi è arrivato un messaggio.
0: Aspetta, 10-15 euro l'ora?
1: Sì, anche se poi è arrivato un messaggio da Patrizia, ad esempio, in Molise una collaboratrice domestica prende tra le 5 e 7 euro l'ora, non
0: certo.
1: Di più. Lei dice magari potesse prendere quella somma, parlo per esperienza personale, ma è molto al di sotto, magari fosse
0: della
1: così
0: media.
1: Anche a Roma, Roma
0: dipende,
1: non è così.
0: Dipende dalle città, ovviamente,
1: sì.
0: Potete capire che Milano e Roma con i prezzi la fanno da padrona, nel senso sono quelli more expensive, i più cari in assoluto, in questo senso per tutti i mercati, che so, dal mercato immobiliare, dalla vita in generale,
1: sì.
0: E ovviamente a Milano la collaboratrice domestica costa 15 euro ora, Roma sui 12, ovviamente nei centri più piccoli e diciamo più di provincia questo costo si abbassa. Però la media sembra essere in Italia quella dei 10 euro l'ora. Messaggio di testo?
1: Questa è un po' una polemica per il discorso della dottoressa di prima che si lamentava del suo orario.
0: 20 euro.
1: Sì. Chiedete però alla dottoressa per una visita privata quanto prende, perché se tutto va bene si parla di 100-150 euro senza ricevuta.

del vetro in regia. Vi devo raccontare miliardi di cose. Una Napoli deserta sembra di essere in Io sono leggenda. Un europeo di nuoto, di atletica, di ginnastica favoloso. Iniziamo con Samurai J, perché altrimenti qua non finiamo più.

0: Ma che spettacolo è questo pezzo degli Swedish House Mafia insieme a The Weeknd a Radio Kiss Kiss per iniziare questo pomeriggio, questa nuova settimana? Prima dicevo in apertura che stamattina passeggiando per Napoli mi sembrava di essere Io Sono Leggenda, cioè non ci volevo credere, non c'era un'anima in giro. Infatti ho pensato, ma cos'è, è tornato il Covid? Che cosa sta succedendo? Siete tutti via? Dove siete? Perché poi tra l'altro è stato anche bello che, come al solito quando si iniziano i programmi, arrivano anche spontaneamente dei messaggi senza che sia chiamata un'interazione, e quindi, come ho detto, buon pomeriggio, visto che è arrivato un messaggio e vorrei farvelo sentire subito perché è bellissimo. Roby, quando ci sei, eh?
1: Ciao, sono Chiara.
0: Ciao.
1: Da Catania. Ho 7 anni.
0: Sì.
1: E vi ascolto. Kiss a tutti.
0: Ma kiss a te, Chiara, ma è un messaggio tenerosissimo e bellissimo. Chiara, grazie per ascoltarci da Catania, che spero che adesso si sia messa un pochino a posto la storia della cenere, dell'Etna e tutto. Comunque ve lo ricordo, se avete voglia di interagire con me in questo pomeriggio, 347 490 0042 sono sempre le nostre coordinate. Ma per dare un gancio a tutto ciò che vi racconterò oggi è un anniversario particolare. Sapete che inizia sempre dagli anniversari, sentite un po' che il 17 agosto del 1998 l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammise in diretta di aver avuto la famosa relazione impropria con Monica Lewinsky, cosa che comunque nella nostra politica mai successo nulla del genere. Fu uno scandalo di portata mondiale enorme che anzi rischiò addirittura di portare Clinton a dimettersi, ma che poi dopo finì in altre maniere, come ormai ben sapete. Quindi oggi parleremo anche di scandali e cose che succedono. Intanto prendete in mano una margherita, che c'è Madame con Mamma non mamma.

Madame Comma, mamma non mamma su Radio Kiss Kiss. Intanto ringrazio tutti quelli che mi stanno mandando messaggi vocali, che mi mandano messaggi per iscritto, tante persone, quindi vedo che anche oggi in questo pomeriggio torrido, ma con anche acquazzoni che stanno arrivando, sono sempre sintonizzati su Radio Kiss Kiss. Beh, insomma, all'inizio avevo introdotto con un piccolo scandalo a caratura mondiale, che era il famoso scandalo di Bill Clinton, ma visto che a me non piace parlare né di gossip né di politica più di tanto, ho scoperto un altro scandalo gigantesco che io non me lo ricordavo proprio. Non so chi di voi all'ascolto si ricorda del duo pop dance dei Milli Vanilli. Stiamo parlando fine anni 80, inizio anni 90. Il duo composto da Fab Morvan e Ron Pilatus, Robby, se c'hai un sottofondo da mettere giusto, eccoli, tipo erano questi, vengono fuori come duo incredibile della storia della musica, vincendo addirittura l'ambitissimo Grammy Award come la miglior rivelazione dell'anno, fin quando non vengono sgamati. Cioè, mentre erano ospiti di un concerto di MTV, praticamente la base sulla quale stavano cantando si inceppa e tutti si rendono conto, ma sicuramente sotto ci sarà stato un magheggio, si rendono conto che in realtà Morvan e Pilatus erano solo due modelli che erano belli, oggettivamente belli, e quindi loro salivano sul palco, rappresentavano i Milli Vanilli, ma la voce era di altri. E proprio da quel momento lì la storia dei Milli Vanilli ovviamente terminò in mezzo anche

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ciao Radio Cities. Io sono Lorenzo, ciao. Ho 6 anni e sono da Napoli e sto andando a mare. Chicchis a tutti!
1: Ma chicchi a te! Ma chicchi a te! Era Tommaso Paradiso. Ragazzi, stiamo trasformando questa puntata in una puntata di chi ha incastrato Peter Pan, perché mi stanno arrivando un mucchio di messaggi. Tante persone sono in giro in quest'oggi ad ascoltarci e questa cosa mi riempie anche di gioia e di felicità. Ma stavamo parlando un po' di scandali, quello legato a Milli Vanilli, che poi in realtà era un duo che non cantava realmente. Diciamo che in Italia la situazione si è ribaltata completamente negli anni 90, perché suppongo che tutti voi ricorderete Corona, This is the rhythm of the night, no? This is the rhythm of the night. Insomma, la rappresentante di Corona in realtà era la modella brasiliana Olga De Souza, perché lei in realtà faceva il playback sulla voce di Jenny B, tra l'altro bravissima cantante italiana. Ma non è il caso isolato, sempre negli anni 90 c'erano i Black Box, ve li ricordate? Ride on Time, tanti altri successi, che avevano come figura la modella francese Catherine Quinol, ma faceva anche lei il playback sulla voce di Heather Small. Oppure anche Saturday Night di Wingfield era una modella danese con la voce dell'italiana Ann Lee. Perché questa cosa in Italia è stata sdoganata? Perché in Italia si è giocato sull'escamotage, che il prodotto era proprio del producer, che praticamente creava show attorno a tutto ciò. Quindi una modella era bella, ma la voce di una era meglio, così.

Che voce Luis Capaldi su Radio Kiss Kiss, e come diceva il buon Eugenio Finardi, amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, ma entra anche nelle auto. E quindi in questo momento, guarda, faccio gli auguri a Oksana e Bogdana di Roma, vi arrivano gli auguri dal Canada, saluto anche un gruppo, Robles, Milotov, Matteo, Gianfranco, Ciocia, Stefano, Michele, Pio, Stino, che sono in tour per la Sicilia ad ascoltare. Vi saluto tutti un po' alla volta, solo che abbiamo bisogno solo di parlare di questo alla fin fine, anche se oggi stavo parlando un po' di casi, di scandali e tutto, però prima mi ero collegato al fatto dei cantanti italiani, della moda italiana anni 90, di creare dei prodotti dove si mettevano delle modelle al posto di chi aveva le voci. Però esistono anche dei casi in Italia in cui ci sono dei cantanti che non si sa chi siano, cioè direi che partiamo a parlare di Liberato, che è stato associato ormai a chiunque, anche Tony Pitoni a tutti gli effetti, nonostante tutti dicano che sia questo Ettore Ballarino, mai nessuno l'ha confermato. E come lui anche il caso di Mischeta, che tutti vediamo con la mascherina, ma mai nessuno ha saputo chi sia realmente Mischeta. Lo sapremo? Ma

La novità di questa prima ora, se non sapete la storia di Matteo e Carlo, in arte il Lime Loop, vi consiglio veramente di andare a leggerla perché è bellissima, bellissima la loro storia, così come il loro ultimo successo che ci ascoltiamo adesso. Questa è Vento d'estate.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Ormai amica di tutte le orecchie degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Magnetic di The Bausa. Allora, sono qui come tutti i pomeriggi del mese di agosto, come già ormai gli abitué di questo momento sapranno, anche per mantenere in vita questi programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. E quindi adesso, come tutte le prime ore dei miei pomeriggi, mi trasformo in Pippo e Adriana per anche venire incontro a una delle rubriche più attese da voi ascoltatori, ovvero Canzoni sotto la doccia, dove voi ascoltatori vi esibite in micro concerti con il pretesto poi di sentire la canzone originale. Se anche voi volete adesso in questo momento essere i protagonisti della versione estiva, ricordatevi di mandare un messaggio al 347 490 0042 cantando una canzone, come ha fatto questa nostra amica qui.

0: I don't know where my home is.
1: Ecco, per dire, questo è uno di quei casi in cui dici brava, brava, devo dire bravissima cantante, nel ricordarvi che comunque Pippa e Adriana rientreranno nella loro fascia 7-9 tanto attesa dal 31 agosto, credo che l'abbiate riconosciuta, la regina dell'inizio del millennio, Nelly Furtado, questa è I'm Like a Bird.

0: estate. Canta sotto la doccia anche per noi. Il Tipo Velo Show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: parlare d'amore.
1: Beh, sappiate che per la gioia dei miei vicini, questa mattina attorno alle 11:30 ho tirato fuori la chitarra e, per studiarmi Parlare d'amore di Saif, canzone scritta insieme a Brescia, perché in questo momento la trovo una delle canzoni più estive che ci siano, mi prende strabene e vi dirò, insomma, è anche tutto sommato semplice da suonare e credo che sia anche parte un po' del successo che sta riscuotendo lo stesso Saif con questa canzone. Comunque, allora, per i più attenti vi ricordo già che più tardi, nella quarta ora già ve lo dico, avremo un recap di quello che era successo una decina di giorni fa con Wikisport per quanto riguardava il pronostico degli europei di atletica, dei quali vi ho abbondato abbondantemente la settimana scorsa, anche i grandi successi degli europei di nuoto, e non vorrei che passassero però in secondo piano anche i grandi successi ottenuti nel mondo della ginnastica, perché sappiate che ci sono stati anche gli europei di ginnastica artistica e i mondiali di ginnastica ritmica. Ritmica è quella che si fa con tutti i vari attrezzi, la palla, il nastro, il cerchio e le clave, ecco, mi sfuggiva questo. Comunque, a Francoforte, ai mondiali di ginnastica ritmica, si è riconfermata nuovamente Sofia Raffaeli, grandiosa come sempre, che si è portata a casa un argento nel cerchio e un bronzo nell'all around, mentre agli europei di ginnastica artistica l'Italia si è piazzata anche lì seconda nel medagliere con 5 medaglie, un oro, 3 argenti e un bronzo. Insomma, che dire di questo movimento sportivo italiano? Direi che sembra che vada tutto a gonfie vele.

0: That's the way it is dal 1999, ma andiamo a sentire un po' che cosa succede nel mondo. Passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente gli Stati Uniti provano ad imprimere una svolta al piano di pace per la striscia di Gaza. Jared Kushner ha incontrato in Israele il primo ministro Netanyahu per discutere dei prossimi passi. Trump nel frattempo è tornato ad ammonire lo Stato ebraico. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, ha dichiarato il presidente americano, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi. Ma da Tel Aviv fanno sapere che non ritireranno le truppe dalla striscia fino al completamento del disarmo di Hamas. Intanto scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad e del braccio di ferro su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, è la promessa del presidente statunitense dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Trump ha inoltre confermato di avere un canale di comunicazione diretto riservato con le guardie rivoluzionarie iraniane e di non avere fretta di porre fine alla guerra, ma Teheran ha avvertito la diplomazia non è infinita. La Corte Suprema russa ha respinto oggi in secondo grado l'appello presentato dal partito dell'opposizione Yabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina contro la sua esclusione dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il partito ha annunciato che presenterà un nuovo appello presso il presidio della stessa Corte. Sempre oggi un giudice della regione di Pskov ha condannato il vicepresidente del partito, Lev Scholzberg, a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. Veniamo in Italia con la cronaca: femminicidio-suicidio nella riviera del Brenta. In provincia di Venezia, un uomo di 43 anni avrebbe ucciso la ex compagna di 39 nella sua abitazione di Campo Nogara per poi togliersi la vita impiccandosi. Sulla dinamica dei fatti gli investigatori mantengono al momento il massimo riservo, ma secondo quanto si apprende la donna avrebbe denunciato l'ex compagno, nei confronti del quale era scattato un ammonimento ufficiale da parte del questore di Venezia oltre a provvedimenti di allontanamento. Un ragazzo di 24 anni è morto in ospedale dopo essere stato aggredito e ferito questo pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza a Roma. Il giovane è stato trovato con una ferita all'addome, ma non è ancora chiaro se sia stato ferito con un'arma da taglio o con un colpo di pistola. Trasferito in codice rosso al policlinico Casilino e deceduto dopo il ricovero. Non ce l'ha fatta Michela Rubio, la donna di 47 anni ferita all'alba del 23 luglio con un'arma da fuoco dal marito Alessandro Pintus, 39 anni, di Quarto Sant'Elena, che poco dopo aveva ucciso anche il fratello Andrea di 42 anni. L'aggressione era avvenuta all'interno del bar di Solanas sulla costa sudorientale dell'isola, locale gestito dalla coppia. Resta ancora da chiarire il movente dell'aggressione. Lo sport, calcio, oggi le ultime 4 gare dei 32esimi di Coppa Italia, già in campo Pisa-Empoli e Sassuolo-Cesena. Alle 20.45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21.15 Palermo-Lecce. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Beh, quindi sono già arrivate le ore 19, abbiamo un'ultima ora da passare in mia compagnia. Chi è felice? Alzi la mano. Pensate che qua in studio siamo solo in due, si sono alzate ben due mani, quella mia e quella di Roberta, anche perché ci spalleggiamo a vicenda per arrivare fino alle ore 20 questa sera, ma sarà così fino a fine agosto, dal lunedì al venerdì. Ma tanto ormai voi miei abitué lo sapete, tra un po' entriamo nel vivo di ciò che ci eravamo lasciati in sospeso una decina di giorni fa, facendo una piccola analisi anche degli europei di atletica. Ma ricominciamo subito con la bella musica di Radio Kiss Kiss. Arriva Giselle, Dimanche midi pire. Radio Kiss
2: Kiss. Encore un dimanche qui s'achève.

giorno vi parlerò dei live di Ed Sheeran, ma non è questo il momento perché entriamo in clima sportivo. Oggi mi avete sentito che sono abbastanza sportivo. Addicted, ieri sera io ho esultato alla vittoria della 4x4 come se fosse stata la finale di un mondiale, perché quando c'è l'atletica mi viene la pelle d'oca. Allora, l'ho già detto per tutta la puntata, tantissime sono state le manifestazioni sportive che hanno visto l'Italia protagonista, tra cui anche vorrei ricordare gli europei di nuoto, 43 medaglie, 43, che sono una cifra esorbitante. Ma a proposito di numero di medaglie, per chi è molto attento, una decina di giorni fa, in collegamento con Michele Sabatino di Wikisport, avevamo fatto un piccolo pronostico. Ho detto: Michele, io ti voglio mettere alla prova e potrai anche sbagliare, dacci un pronostico di quante medaglie l'Italia dell'atletica si porterà a casa. Era stato leggermente bassino, ma per fare un resoconto facciamo così. Adesso ci ascoltiamo Francesco Gabbani e poi ci colleghiamo al telefono con Michele Sabatino.

0: Summer Punk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. L'ho annunciato qualche istante fa, ci eravamo già sentiti 10 giorni fa e quindi non mi resta che dire bentornato su Radio Kiss Kiss, Michele Sabatino.
1: Eccomi qua, ciao Paolo.
0: Ciao, buonasera. Michele, ciao. Michele Sabatino, gestore della pagina Wikisport, sei diventato il mio principale mezzo di informazione nella settimana calda degli europei di nuoto e di atletica.
1: Eccomi qua, sì, diciamo che mi sono dato abbastanza da fare, è stato un bel, una bella settimana davanti alla TV comunque, perché alla fine c'era questa sovrapposizione di gare che insomma per gli appassionati sapevo sì, che era un po' complicata da seguire, quindi ho cercato di fare del mio meglio per aggiornare tutti, ecco.
0: Allora, io poi ti lascio la parola perché è stato bellissimo, ieri sera gli ho mandato un messaggio dicendo il tuo pronostico sbagliato più bello del mondo, perché 10 giorni fa ti avevo detto vai Michele, butta lì, fai un pronostico, quante medaglie portiamo a casa, e tu ti eri fermato a 18, in realtà sono 22.
1: Sì, io pensavo di essere stato anche troppo generoso, anzi ho detto cavolo qua ho fatto la gufata, perché 18 mi sembrava un po' tanto, perché arrivavamo da 24 due anni fa a Roma, ma quel 24 là sai sembrava un po' gonfiato dal fatto di avere l'europeo in casa, perché era stata una cosa difficile da replicare, invece l'abbiamo replicata, ma insomma secondo me è anche più bello così, perché non è più la scusa di dire siamo a casa nostra, ma si è andato a farlo in Gran Bretagna, si è andato a farlo in casa loro, diciamo, e insomma la 4x400 di ieri sera è stata veramente la ciliegina sulla torta di una
0: mamma
1: settimana.
0: Mia, io ho saltato sul divano come se fossimo, cioè è stato bellissimo, un finale coi fiocchi proprio.
1: E allora magari per chi non l'ha seguita, noi arrivavamo a 9 ori in quel momento, e anche la Gran Bretagna aveva 9 ori ma aveva un argento in più, quindi ultima gara di tutta la manifestazione, l'unica cosa che dovevano fare gli inglesi era non farci vincere, perché se arrivavamo secondi vincevano loro i medagliere. E invece anche lì contro i pronostici andiamo a vincere questa bellissima 4x400 maschile davanti alla Gran Bretagna per questione di centimetri, e loro lì non perdono solo la gara ma perdono un medagliere che fino a poche ore prima insomma sembrava poter essere dalla loro parte, e che era stato dalla loro parte poche ore prima nel nuoto in vasca, anche lì per questione di centesimi, di centimetri, quindi un bel riscatto questa volta nell'atletica, i centimetri hanno girato dalla nostra parte, perché sempre ieri sera Larissa Iapicchino ha vinto un bellissimo oro
0: di un centimetro, anche lei
1: c'erano 5 atleti in 7 centimetri e no, niente da aggiungere, nel senso seguite l'atletica se non la state seguendo, perché non dico che è il nuovo tennis, però stiamo facendo delle cose che non avevamo mai visto prima d'ora, e insomma
0: favoloso. Michele, guarda, perdonami, ti devo lasciare, io ti ringrazio tanto per essere stato parte di Kiss Kiss e di questi europei di atletica, ci hai reso sì, più gioiosi. Seguite Wikisport. I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to...

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss. Per restare un attimo in ambito degli europei di atletica, ma che c'entra e non c'entra, io non so in quanti di voi sappiano questa notizia che è successa proprio recentemente nella collaborazione che hanno scelto tra la IBU, che è il broadcast responsabile delle emittenti TV in Europa, quindi anche della RAI, in collaborazione con la Federazione Europea di Atletica, hanno creato un vero e proprio regolamento per le regie TV. Pensate che è stato imposto uno stop ai primi piani azzardati e inquadrature dal basso su zone sensibili prima o durante le gare, e quindi non erano più consentiti camere piazzate ad altezza glutei delle ragazze. Questo è stato proprio un regolamento scritto ed è stato anche a seguito delle richieste delle stesse atlete, che erano stanche di essere ipersessualizzate sul web invece di essere giudicate per le loro prestazioni. Insomma, così a memoria posso dire che effettivamente questa policy ha realmente fatto quello che doveva fare, e quindi inquadrature sicuramente più neutre e sportive. Thank you, far too kind.

parlando di europei, di atletica, di sport e cose di questo tipo, ma mi ero chiesto perché nelle competizioni appunto come le Olimpiadi o gli europei di atletica così, la Gran Bretagna gareggiasse in un'unica squadra, mentre tipo, non so, i mondiali di calcio ci sono l'Inghilterra, la Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord. Insomma, io non sapevo esattamente questa cosa, ma essendo le federazioni di calcio nate prima ancora della FIFA, perché la federazione di calcio inglese, quella gallese e quella scozzese nascono prima della FIFA, quindi la FIFA gli ha riconosciuto una sorta di privilegio storico che è blindatissimo. Invece alle Olimpiadi la regola vale per tutti, gareggi solo se sei uno stato sovrano riconosciuto, quindi lo stato è il Regno Unito. Di conseguenza nelle Olimpiadi non esiste il calcio del Regno Unito, nei mondiali invece sì. Che roba, eh?

0: Erano Martin Garrix e gli U2 per il nostro New Kiss. Beh, quindi a quanto pare questo caldone che ci ha oppresso in questi ultimi giorni sta per finire. Forse, non lo so, chiediamolo agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale specie sul medio Adriatico e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sul resto del sud. In giornata tempo stabile al nord e su buona parte del centro. Temporali verso Adriatiche e meridione, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, massime tra 28 e 34 al centro nord e tra 28 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: 158
3: 158
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella.

0: Che grande pezzo dance, ma siamo giunti all'ultimo momento di questa giornata per riuscire ad aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. E lo facciamo con quale gioco? Sigla!
1: Revereve al contrario, revereve il contrariato.
0: Io praticamente faccio i tributi ai programmi che in questo momento si stanno godendo le loro meritate vacanze. Adesso vesto i panni dei corrieri Alfie e Ciro, che il venerdì solitamente vi intrattengono con il gioco del reverso, ovvero indovinare la canzone alla rovescia. Allora, credo che anche oggi io e Roberta siamo stati abbastanza buoni, è vero? Sì. Io non l'ho ancora sentita al contrario, però già Roberta mi dice: guarda che è facile, eh. Facciamo una cosa, ascoltiamola. Già capito. Facile. Cioè, è uguale. È uguale. Praticamente è uguale. Allora, 347-490-0042 per indovinare. Ovviamente mandate il messaggio vocale dicendo autore, gruppo, cantante e titolo per aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. Va bene? Basta, non la facciamo più sentire, vero? No, basta, non la facciamo più sentire, perché dai, era troppo facile. Cioè, io pensavo prima, perché mi ha detto Roberta, io l'ho già sentita, fa guarda che forse è un po' facile, ha detto non la voglio sentire, la voglio sentire in diretta. Sembrava che non l'avessi messa quasi al contrario. Vabbè, è il momento di Eagle Eye Cherry.

0: Kiss Kiss.
1: Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà. Passerà, passerà, passerà.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Eternia con Berlino su Radio Kiss Kiss. C'era da risolvere questo incredibile enigma di che canzone era alla rovescio. Vi dico solo che ad un certo punto io e Roberta ci siamo stancati di cercare dei messaggi sbagliati, ne abbiamo trovati solo due, praticamente due o tre, perché in mezzo alla caterva di messaggi avete quasi indovinato tutti, però sentiamo un pochino.
1: Raffaele Darbare, Bee Gees, Stevie Live.
0: Raffaele stava scherzando, per me ci ha trollati. Dai, non poteva. Dai, andiamo avanti.
2: È semplicissima la canzone. G&B con Mary Black e Pisi a Look Encore.
0: Ma cosa sta dicendo? Ma tra i 1000, 2000, non so quanti messaggi saranno arrivati di persone che hanno indovinato. Senti un po'.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao
3: Gianluca da Lauria.
0: Ciao Gianluca.
3: Dai, Tranchi Funky, degli Articolo 32.
0: Hai sentito come l'ha detto? Dai, Tranchi Funky. Però è bello, era bella. Oh, questa qua la potrei quasi fare quasi a memoria. Pensa un po' che roba, eh. Allora ti arriveranno ovviamente i gadget, Gianluca, perché sei stato l'ultimo vincitore, ma siamo già giunti alla fine. Ma pensa un po', siamo giunti alla fine, quindi lo faremo anche con un History Kiss dal 1979, perché adesso arriveranno i Kiss con I Was Made For Loving You, Baby. Baby l'ho aggiunto io perché nel titolo non c'è. Io saluto, bacio e ringrazio Roberta Seppi in regia, che ci sarà sempre in mia compagnia anche domani, e in mia compagnia sarete anche voi domani, come al solito, dalle ore 16 alle 20. Come al solito vi dico, tornate a casa se non ci siete già, fate i bravi e Kiss Kiss a tutti.

0: Mauri. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Tre mesi stese in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania. La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada.

0: Yeah, uno c'è.
1: Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss Kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Let me tell you.